torla, a più morir mi voglia. Salti pur del morir, salti pur del morir. Dunque per queste luci l'ore del fin ti a me moleste.

Brava urla, due nessun se medesmo, d'un buster umile to a tal mercere. Campi in foglia l'uno e l'altro porre.